Robina ho, Kobina e, Sokobina e, Kobina, Sokobina e, Sokobina e, Kobina, Sokobina e, Kobina, Sokobina o, Sokobina, Sokobina e, Sokobina, Sokobina e.

0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Ey vado yetto ham dello ham john ey nesore rat amino hamon del vado yetto chon toi del

ciotti per giattini per fondi coeli per iurti in giuri per dare ciotti per hoccini per futtini ghiti per iecito per lemgino per fate demba per dare ciotti per giattini per fondi coeli per iurti in giuri per dare ciotti per hoccini per futtini ghiti per iecito per fate demba dembo giogico samo giallano giogito.

umbere ga chon me shire lon aguri me di ma umbere na chon me di lon me umbere ga chon me di lon a chon me di lon ko chi te chon me di lon pa sa guru me di mar pa aguri me di mar ko chi la guru me di mar a chon me fle le ko chi te chon me shire lon sa chon bran ko le po a bi ne na chan feo pa a ko le bran ankara bo a bi no na ankara sa chon no apreti ko chi te chon me di lon pa sa ni ne pra pra pra pa a ko le bran ko le po pa sa bi no na perle a chon ne po lo po sa ni ne pra sa bi ne na chan feo ko chi te chon me di lon a ko le bran ankara ko chi te chon me di lon ko chi te gur me di mar pa sa chon bi na po le po I don't mean it.